0: diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da David Jimenez e con Pablo Sainz Villegas alla chitarra. Avete ascoltato il concerto de Aranjuez di Joaquín
1: desde Turín, escuchábamos el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con Pablo Sainz Villegas como solista y la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, todos ellos bajo la dirección de David Jimenez. Los aplausos saludan también al corno inglés de la orquesta, Lorenzo Alessandrini, protagonista de este inolvidable segundo movimiento que acabamos de escuchar.
0: Ha fatto alzare Lorenzo Alessandrini, che è il primo corno inglese. Adesso il maestro Jimenez rimane un po' distaccato e lascia che sia il chitarrista al centro della scena per ricevere gli applausi. Vediamo se concederà meno un bis.
2: Grazie. Io sono della Rioja, è una regione di vinos. Per celebrare la cosecha, los agricultores tocan, bailan y cantan esta música tradicional. Jota de Francisco Tárrega. Gracias.

La ricetta la mia sposa deve essere per la magnetica, vita simpatica, poli convincermi con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica, non valore, non valore, non valore. Non per carità, se questa musica non sia non lì,

io sono alle finezze sue, ma cospettaggio! Ma se compatti le sette peghevole, certo purché fa l'ivo che s'attacchino, e se la manca Firenze, Montuni, se l'onda belli in romatori, non pare, ma fatta mia moppa gli allivano i geni, ma voi testimoni dell'intimo merito, e la mia bella dell'impareggiamo, le sposa del rame, le terche di parrimo, tutto il giuridico, medico, fisico, che tutto il